Jordi. Oh, Ebenezer, Osha. Hey, Rakata Kabara Masata Kabaya. Osha Nasi.

Jeremiah chapter 29, verse 11. Minyami min agia magin afangu. Agia eye agin pa eye agin pomi. Seme maun eni daswo asumtie eni ebeye pa. Minyami.